Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Grazie, chiedo a te. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, sia fatta tua volontà, così in cielo e così in terra. Il Padre, il Figlio, il Spirito Santo. Amen.